organizzare, siete organizzare da dividere in spazi, cassa rullante, la mia voce di spazi bassi, medi e alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.